Ricezione, corpo e sete sangue di sto Domine Gesù Cristo, bambino, proveniente, mi ricevete condannazione, se pronto a pietà, propositi, all'aiutamento.

E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.